0: Abe Afrika na yanga singa ke Lopez I Barala o. I Barala Toto Lopez.
1: Merci, merci.
0: Ah, singila minga la maina mbage carrière ni la.
1: Ah, carrière la mbage carrière.
0: Ah, singila ndapo soka to yazo carrière kwa zingo pendre.
1: Ya ontoni jo pendre.
0: Ah, singila mingi ala zingo we so combatin ndapo so gitonye wala mba balindo tiza kafe na wala.
1: Oui, so ya na te kongu igwa igwa marchila.
0: Ah, le igwa marchila. Tato Lopez a kanya lei.
1: Na pa keka ami bo.
0: Ah, singila mingi bon etene langu chila so ya punala na ngirima.
1: Na kosi.
0: Singila.

ifala su inazo le isa kodo e. Oba ki so ati papa su mba mena madama da so ira monsieur tala papa. Ibarala mamonta papa ibarala pendra mango da fonde ke luka marché.